0: Assessore.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Questo è il nostro ospite speciale di oggi, l'assessore turismo e sport della città di Palermo, il signor Alessandro Anello.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. È un grande piacere per me essere qui a Chengdu, alla Panda Location. Per me come assessore al turismo e per la città di Palermo è davvero un piacere essere presenti qui oggi. E peraltro siamo qui a Chengdu alla conference che è organizzata veramente bene dalla città di Chengdu, ed è un piacere davvero per quel che mi riguarda essere presente qui ed ammirare questo bellissimo parco con tutti questi panda che sono veramente unici al mondo, e mi piacerebbe tanto poterli vedere a Palermo.
0: Palermo e Chengdu sono città gemelle, e quindi secondo lei quali sono i fattori comuni, le parti in comune tra queste due città?
1: Intanto certamente sono due città che possono avere tantissimi tratti in comune, dallo sport al turismo, per certi aspetti il fatto che siamo gemellati insieme, portiamo avanti e possiamo portare avanti anche attività culturali, penso per esempio a quello che stiamo promuovendo quest'anno qui a Chengdu con Timeless e la mostra di Silvio Porcionato. Devo dire momenti di cultura che possono coniugare e fare stare insieme queste due belle città.
0: Molto interessante, allora sarebbe interessante anche andare a visitarla.
1: Andiamo!

0: Nico， 我觉得 Sylvia 的展真的特别的吸睛。你看，通过这些画像上面人物的表情、动作、神态，虽然我们的语言或者我们的文化背景不同，但好像我读懂了他们的内心。
1: 就他2013年在西西里当代艺术博物馆举办了一个巨型的装置艺术展览。
0: 他通过艺术和巴勒莫结缘，这次呢又把这些作品带到了四川。我们来看看这次他有没有什么全新的感受呢？
2: Questa mostra si chiama Timeless perché volevo raccontare qualcosa che va oltre il tempo. Sono tre progetti diversi che hanno l'obiettivo comune di raccontare il dialogo tra memoria, tra immaginazione e memoria, il tutto sospeso tra passato, presente e futuro. La città mi piace tantissimo, ma soprattutto ho trovato un'accoglienza incredibile. Il museo e il consolato mi hanno aiutato in questa impresa, ma in passato c'è la mia prima mostra in un museo, la mia prima mostra fatta grazie ad un museo in Italia è stata il Max di Catania, che è il Museo d'Arte Contemporanea Sicilia, e quindi in un certo senso è un po' come se fosse una seconda casa.
3: E quando più di un anno e mezzo fa abbiamo iniziato il percorso, abbiamo messo su la mostra, grazie alla signora Milizza, grazie chiaramente all'artista, abbiamo deciso di arrivare qui a Chengdu e riuscire a mettere in piedi una mostra così bella è stato veramente importante. Certamente grazie al gemellaggio che abbiamo con la città di Chengdu dal 1999 abbiamo anche iniziato un confronto tra le università, per esempio, e abbiamo messo già in piedi un interscambio con degli studenti e contiamo ovviamente di ampliare il confronto con la città di Chengdu sia sotto l'aspetto turistico che sotto l'aspetto sportivo soprattutto. Quindi mi auguro che davvero queste collaborazioni possano crescere sempre di più di anno in anno. Ed è veramente lodevole la crescita che c'è stata in quest'ultimo periodo della città e ritengo di tutta la provincia. Quindi sono davvero contento di essere venuto qui a Chengdu e di aver conosciuto questa bellissima città.
0: 一幅画，一座城，一群人，我觉得两个城市的友好合作其实并不止于签约那一刻。
1: 没错，就像在永恒之境看到的，艺术要时间沉淀，友谊也是。
0: 其实不止成都和巴勒莫市，你看像咱们四川的都江堰市和意大利的普罗奇达市，还有咱们成都天府新区和意大利的阿斯蒂市，都是建立了友好城市以及友好合作关系。那通过这一系列的友好合作呢，我们四川的老百姓也是真真切切感受到了意大利造产品以及意大利的生活方式。
1: 体育、文旅、金马、中医的发展故事，越来越多，要越来越好。
0: 我们也欢迎更多的意大利朋友来到四川吃火锅、看熊猫、交朋友，
1: 也欢迎四川朋友来到意大利，从。

0: dalla prospettiva del rinascimento alla precisione micrometrica dell'industria 4.0. L'Italia crede fermamente che nei dettagli risieda l'anima.
1: 这份信念也在四川生根共鸣。这一次我们在成都一同探寻精湛工艺背后的匠心。